papa wa prebo muta sani da swanya na basama di panyana dia e rakba mama ni da su e kama no do shamwa kwa mami let's be a matter yankupon it.

cutone, vai che matta ma ce l'ho. Senna mizzo mia tieni nage. Senna mina hanna soffrano una vacenzo. Senna mina Abraham soffrano una vacenzo. Senna mina David soffrano una vacenzo. Senna mina tonko nuona da biarata. Pay over to me at children. I be a sober to me at children. Now I'm a sober to me at children.

Ngati anyomi kwenye namu urati. Nyanka osuru kapa osuru kasa kakra. Nyanka chenze chide ke edema. Yule yame ya urani. Sami fa urani chachiro. Sami manusio. Sami nyani day.

0: Makotono.
1: Menso so Makotono.
0: Menso Makotono.
1: Come on, I won't let them cheat me.
0: Yami yasa hene.
1: Amanina
0: rekotuno.
1: Menso so
0: makotuno.
1: Amabo.
0: Efrisa yami.
1: Udi
0: yami.
1: I will sing again. Namona no pa, namona wia, namona no chuo.

sana madro enti mi ahwe nani mie ne mie nsa owa ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abre no asana manado di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mi die mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntumo o kenya ne huwa ne

chiamami non fu forse da me. Non so una di sono con moi. Vos ne sono frate, io.